regionale 67 70 delle ore 15:42 proveniente da Aulla. È in arrivo al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 67 70 delle ore 15:42

0: Essen.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: I'm a human, how may I help you?
3: Pronto?
1: No.
3: Nein.
2: I am a real person.
4: Ich bestehe aus Fleisch und Blut.
5: Sono persone vere.
1: I am a real person.
3: Pronto? Sì. Ok. No.
1: No, you must have the wrong number.
5: No.
2: It's not my number.
0: I am a real person.
5: Sono un uomo vero, sì.
0: No.
5: Non sono una macchina.
4: Bestel als Fleisch und Blut.
5: La saluto, buongiorno.
1: I'm a human.
3: Allora.